0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Il viaggio nella Calabria del mito inizia con un concerto all'alba, tra i suoni del mare e i colori del nuovo giorno. Protagonista è la stella del jazz internazionale Jenny McPherson, piano e voce.
1: L'appuntamento è martedì 4 agosto alle 5.30 a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

State ascoltando Radio Touring 104. Touring 104.

un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. La musica italiana dice addio a Francesco Guccini, il cantautore e scrittore si è spento nella sua pavana sull'Appennino toscomiliano all'età di 86 anni, autore di brani che hanno segnato intere generazioni. Guccini è stato anche scrittore, attore, autore di colonne sonore e fumetti, diventando una delle voci più autorevoli della canzone d'autore italiana. I funerali si terranno in forma privata, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica in suo ricordo. La sua ultima testimonianza sarà pubblicata nel volume Calde le pere, con una frase destinata a restare. Le parole sono importanti, il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose.
2: Andiamo all'estero, giornata decisiva in Medio Oriente, dove a Gedda è attesa la firma di un accordo di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'intesa arriva mentre gli Houthi hanno colpito nella notte il sud dell'Arabia Saudita, provocando 11 feriti. Donald Trump continua a sostenere che un accordo sullo stretto di Hormuz sia vicino, ma Teheran smentisce l'esistenza dei negoziati e accusa Washington di contraddizione. Intanto il Senato americano approva una mozione contro Anthony Fauci, mentre il presidente statunitense firma nuovi ordini esecutivi sull'immigrazione. Sul fronte europeo cresce anche l'allarme per Ceuta. I servizi segreti spagnoli ritengono credibile un nuovo assalto di migranti e Madrid schiera 3.000 agenti.
1: Almeno 51 palestinesi sono rimasti feriti durante un'operazione israeliana nel campo profughi di Calandia in Cisgiordania. Secondo il governatorato di Gerusalemme, il raid è stato accompagnato da demolizioni, poste di blocco e coprifuoco nell'area. La Mezzaluna Rossa riferisce che 35 persone sono state ricoverate in ospedale, mentre altre hanno riportato ferite da proiettili di gomma e intossicazioni da gas lacrimogeni. La tensione resta altissima in tutta la Cisgiordania.
2: L'Italia ricorre contro la decisione della procura svizzera di Sion, che ha respinto la richiesta di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul drogo di Crans-Montana. Nell'incendio morirono 6 ragazzi italiani e altre 14 persone rimasero ferite. Secondo i magistrati svizzeri, la cittadinanza delle vittime e le spese sostenute dallo Stato italiano non sono sufficienti a riconoscere la qualità di parte lesa. Una tesi respinta dalla Farnesina, che l'ha definita superata e ha già depositato ricorso.
1: L'Italia continuerà a fare i conti con il caldo eccezionale almeno per altri 10 giorni. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21 grazie a una lieve attenuazione al nord. La tregua però sarà breve. Preoccupa anche la siccità. La riserva idrica della Lombardia si è dimezzata, il Po resta su livelli critici e molti laghi e fiumi registrano minimi storici. Secondo gli esperti, l'estate 2026 potrebbe superare il record di caldo del 2003.
2: EasyJet cambia proprietà. La compagnia aerea britannica ha confermato l'acquisizione da parte del fondo statunitense Apollo per un valore di circa 6 miliardi e 600 milioni di euro. L'operazione arriva dopo il ritiro dell'offerta concorrente presentata dal fondo Castlelake. L'accordo dovrà ora completare l'iter previsto dalle autorità competenti.
1: Chiudiamo con lo sport. Storica impresa di Chiara Pellacane agli europei di nuoto di Parigi. La tuffatrice romana conquista il quinto oro su 5 gare disputate, vincendo anche il sincro dal trampolino da 3 metri insieme a Elisa Pizzini. Un percorso perfetto che completa una rassegna continentale straordinaria. Al termine della gara Pellacane ha dichiarato di aver espresso i migliori tuffi della sua carriera e di voler ora ridurre il divario con la fuoriclasse cinese in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. La musica italiana dice addio a Francesco Guccini. Il cantautore e scrittore si è spento nella sua Pavana sull'Appennino tosco-emiliano all'età di 86 anni, autore di brani che hanno segnato intere generazioni. Guccini è stato anche scrittore, attore, autore di colonne sonore e fumetti, diventando una delle voci più autorevoli della canzone d'autore italiana. I funerali si terranno in forma privata, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica in suo ricordo. La sua ultima testimonianza sarà pubblicata nel volume Calde le pere, con una frase destinata a restare. Le parole sono importanti, il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose.
2: Andiamo all'estero, giornata decisiva in Medio Oriente, dove a Gedda è attesa la firma di un accordo di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'intesa arriva mentre gli Houthi hanno colpito nella notte il sud dell'Arabia Saudita, provocando 11 feriti. Donald Trump continua a sostenere che un accordo sullo stretto di Hormuz sia vicino, ma Teheran smentisce l'esistenza dei negoziati e accusa Washington di contraddizioni. Intanto il Senato americano approva una mozione contro Anthony Fauci, mentre il presidente statunitense firma nuovi ordini esecutivi sull'immigrazione. Sul fronte europeo cresce anche l'allarme per Ceuta. I servizi segreti spagnoli ritengono credibile un nuovo assalto di migranti e Madrid schiera 3.000 agenti.
1: Almeno 51 palestinesi sono rimasti feriti durante un'operazione israeliana nel campo profughi di Calandia in Cisgiordania. Secondo il governatorato di Gerusalemme, il raid è stato accompagnato da demolizioni, poste di blocco e coprifuoco nell'area. La Mezzaluna Rossa riferisce che 35 persone sono state ricoverate in ospedale, mentre altre hanno riportato ferite da proiettili di gomma e intossicazioni da gas lacrimogeni. La tensione resta altissima in tutta la Cisgiordania.
2: L'Italia ricorre contro la decisione della procura svizzera di Sion, che ha respinto la richiesta di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana. Nell'incendio morirono 6 ragazzi italiani e altre 14 persone rimasero ferite. Secondo i magistrati svizzeri, la cittadinanza delle vittime e le spese sostenute dallo Stato italiano non sono sufficienti a riconoscere la qualità di parte lesa. Una tesi respinta dalla Farnesina, che l'ha definita superata e ha già depositato ricorso.
1: L'Italia continuerà a fare i conti con il caldo eccezionale almeno per altri 10 giorni. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21 grazie a una lieve attenuazione al nord. La tregua però sarà breve. Preoccupa anche la siccità. La riserva idrica della Lombardia si è dimezzata, il Po resta su livelli critici e molti laghi e fiumi registrano minimi storici. Secondo gli esperti, l'estate 2026 potrebbe superare il record di caldo del 2003.
2: EasyJet cambia proprietà. La compagnia aerea britannica ha confermato l'acquisizione da parte del fondo statunitense Apollo per un valore di circa 6 miliardi e 600 milioni di euro. L'operazione arriva dopo il ritiro dell'offerta concorrente presentata dal fondo Castlelake. L'accordo dovrà ora completare l'iter previsto dalle autorità competenti.
1: Chiudiamo con lo sport. Storica impresa di Chiara Pellacane e gli europei di nuoto di Parigi. La tuffatrice romana conquista il quinto oro su 5 gare disputate, vincendo anche il sincro dal trampolino da 3 metri insieme a Elisa Pizzini. Un percorso perfetto che completa una rassegna continentale straordinaria. Al termine della gara, Pellacane ha dichiarato di aver espresso i migliori tuffi della sua carriera e di voler ora ridurre il divario con la fuoriclasse cinese in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Torna la sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
8: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
7: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
8: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
7: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
8: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
7: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
8: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
7: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
8: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
7: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
9: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto, ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.rocellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
8: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
10: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
11: State ascoltando

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104.
2: 104.
3: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
1: Questa è Touring 104.
2: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: I Bronzi di Riace è il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
3: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senocrito Festival Orchestra.
2: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
3: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
2: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
3: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
2: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
3: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11. oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
7: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione.

0: renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torre Fazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno bisogno dei propri missili. In riferimento alla guerra in Ucraina, il presidente americano Donald Trump ha ribadito che Washington punta a porre fine al conflitto a dispetto dell'intensificarsi degli attacchi russi. Alla domanda sulle affermazioni dell'omologo ucraino Volodymyr Zelensky sul disperato bisogno di sistemi di difesa aerea Patriot, il tycoon ha detto: servono missili anche a noi, Biden ne ha forniti moltissimi. Ha dato all'Ucraina armi per un valore di circa 300 miliardi di dollari. Trump ha tuttavia espresso preoccupazione per il crescente costo umano della guerra in Ucraina in merito agli attacchi russi contro obiettivi civili. Trump ha risposto che noi non siamo coinvolti in questa guerra, c'è un oceano a separarci, ma detesto vedere 25.000 giovani morire ogni mese nel conflitto tra Russia e Ucraina. Veniamo in Italia. La morte di Francesco Guccini è lutto nel mondo della musica e della cultura italiana. Servizio della redazione.
2: La musica italiana piange Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, a Bologna, in via Paolo Fabbri, dove il cantautore ha vissuto fino al 2012. Le sue canzoni risuonano a tutto volume dalla radio di un furgone. Davanti alla casa, al Civico 43, fan e cittadini stanno lasciando fiori e messaggi. L'ultima testimonianza di Guccini risale al 23 luglio ed è contenuta nel libro Calde le pere, in uscita postuma a settembre. Le parole sono importanti, il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose. Il suo ultimo pensiero affidato all'editore Paolo Iacuzzi.
1: L'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo, decisioni che non preoccupano Conte. Non avevo nulla da nascondere, non ho nulla da nascondere, non ho fatto niente di illecito. Fuori da Palazzo San Macuto l'ex premier ha poi chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione. Ancora, non è meglio che mi affronti politicamente, si chiede. Da questa domanda è nato un secco botta e risposta tra il leader del Movimento 5 Stelle e la Presidente del Consiglio, che ha spiegato come la commissione d'inchiesta non rappresenti un processo verso una persona. La verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, ha detto. Tragedia della follia in provincia di Milano, il servizio della redazione.
3: Un uomo di 35 anni si è dato fuoco all'interno della propria automobile davanti all'abitazione dell'ex compagna nel milanese. Secondo quanto riferito dalla donna, i carabinieri due erano in videochiamata quando l'uomo ha compiuto il gesto. Dopo essersi cosparso di liquido infiammabile, il 35enne ha aperto la portiera e si è gettato fuori dall'abitacolo nel tentativo di salvarsi. È stato trovato a terra accanto alla vettura in fiamme, trasportato all'ospedale di Guarda di Milano e ricoverato in condizioni gravissime. I carabinieri stanno ricostruendo le ore precedenti all'accaduto.
1: Lo sport, il tennis. Luciano Dardi riapproda ai ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal. La testa di serie numero 19 del tabellone ha superato in rimonta il cinese Shang Jiancheng, numero 281 del mondo, in 3 set con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4 in una partita cominciata con oltre un'ora di ritardo a causa della pioggia. Intanto, nel giro di poche ore, il torneo canadese ha perso i due vertici del tabellone con l'uscita ravvicinata all'esordio del tedesco Alexander Zverev e del padrone di casa Félix Auger-Aliassime. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
7: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
9: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantina. tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. La Ganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con poche nubi in pianura, mentre l'arco alpino centro-orientale sarà già molto nuvoloso. Fin dal mattino sono attesi piovaschi e temporali su Trentino Alto Adige, Veneto, nord della Lombardia e Friuli Venezia Giulia, con fenomeni localmente intensi. Nel pomeriggio l'instabilità si estenderà a tutto l'arco alpino, alle Prealpi, all'Appennino, coinvolgendo anche le pianure con rovesci e temporali fino a sera. Un graduale miglioramento è previsto solo nella notte sulle regioni occidentali, sul Trentino Alto Adige e sul Veneto. Al centro la giornata sarà inizialmente soleggiata con possibili foschie o banchi di nebbia. Tra la notte e il primo mattino sulla Toscana settentrionale e sul Lazio, nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'Appennino e sulla Sardegna orientale, con rovesci e temporali più diffusi sulle regioni adriatiche e sul basso Lazio. In serata è atteso un generale miglioramento. Al sud e in Sicilia la notte sarà più nuvolosa sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia, ma senza precipitazioni. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno rovesci e temporali sulle aree interne montuose, più frequenti lungo il versante tirrenico e sulla Sicilia centro-meridionale. Dalla sera i fenomeni tenderanno a esaurirsi, con cieli nuovamente poco nuvolosi sulle coste tirreniche di Calabria e Basilicata. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione tra nord della Lombardia, Trentino Alto Adige, Calabria meridionale e Sicilia nord-orientale, mentre resteranno pressoché stabili sul resto del paese. Le massime diminuiranno sensibilmente al nord, su Marche, Abruzzo e Basso Lazio, con un calo più contenuto anche sulla Campania. Saranno invece in lieve aumento sulla Sardegna orientale e sulla Sicilia, mentre rimarranno stabili altrove. Prosegue l'ondata di calore al centro-sud, con punte di 39-40 gradi nelle aree interne di Puglia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. I venti saranno deboli o moderati, occidentali sulla Sardegna settentrionale e occidentale, settentrionali sulle coste ioniche della Calabria e sulla Sicilia, orientali lungo l'Alto Adriatico. Altrove soffieranno deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Nelle aree interessate dai temporali saranno possibili forti raffiche di vento. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi in mare occidentali il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in aumento sul mar di Corsica e nel nord del mare di Sardegna. Mar Ligure, Ionio e Tirreno centrale saranno da poco mossi a mossi, con ulteriore aumento del moto ondoso nel pomeriggio sul Tirreno centrale. L'Adriatico resterà inizialmente poco mosso, ma il mare tenderà a rinforzarsi sul settore settentrionale nella serata. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
3: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
2: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
3: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
2: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
3: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
2: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
3: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Torna la sagra della melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto, a Salice Calabro. A partire dalle 19.30, vieni a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana

0: opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
1: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torre Fazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
4: Questa è Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno bisogno dei propri missili. In riferimento alla guerra in Ucraina, il presidente americano Donald Trump ha ribadito che Washington punta a porre fine al conflitto a dispetto dell'intensificarsi degli attacchi russi. Alla domanda sulle affermazioni dell'omologo ucraino Volodymyr Zelensky sul disperato bisogno di sistemi di difesa aerea Patriot, il tycoon ha detto: servono missili anche a noi, Biden ne ha forniti moltissimi. Ha dato all'Ucraina armi per un valore di circa 300 miliardi di dollari. Trump ha tuttavia espresso preoccupazione per il crescente costo umano della guerra in Ucraina in merito agli attacchi russi contro obiettivi civili. Trump ha risposto che noi non siamo coinvolti in questa guerra, c'è un oceano a separarci, ma detesto vedere 25.000 giovani morire ogni mese nel conflitto tra Russia e Ucraina. Veniamo in Italia. La morte di Francesco Guccini è lutto nel mondo della musica e della cultura italiana. Il servizio della redazione.
2: La musica italiana piange Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, a Bologna, in via Paolo Fabbri, dove il cantautore ha vissuto fino al 2012. Le sue canzoni risuonano a tutto volume dalla radio di un furgone. Davanti alla casa, al civico 43, fan e cittadini stanno lasciando fiori e messaggi. L'ultima testimonianza di Guccini risale al 23 luglio ed è contenuta nel libro Calde le pere, in uscita postuma a settembre. Le parole sono importanti, il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose. Il suo ultimo pensiero affidato all'editore Paolo Iacuzzi.
1: L'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo, decisioni che non preoccupano Conte. Non avevo nulla da nascondere, non ho nulla da nascondere, non ho fatto niente di illecito. Fuori da Palazzo San Macuto l'ex premier ha poi chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione. Ancora, non è meglio che mi affronti politicamente, si chiede. Da questa domanda è nato un secco botta e risposta tra il leader del Movimento 5 Stelle e la Presidente del Consiglio, che ha spiegato come la commissione d'inchiesta non rappresenti un processo verso una persona. La verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, ha detto. Tragedia della follia in provincia di Milano, il servizio della redazione.
3: Un uomo di 35 anni si è dato fuoco all'interno della propria automobile davanti all'abitazione dell'ex compagna nel milanese. Secondo quanto riferito dalla donna, i carabinieri, i due erano in videochiamata quando l'uomo ha compiuto il gesto. Dopo essersi cosparso di liquido infiammabile, il 35enne ha aperto la portiera e si è gettato fuori dall'abitacolo nel tentativo di salvarsi. È stato trovato a terra accanto alla vettura in fiamme, trasportato all'ospedale di Guarda di Milano e ricoverato in condizioni gravissime. I carabinieri stanno ricostruendo le ore precedenti all'accaduto.
1: Lo sport, il tennis. Luciano Dardi riapproda ai ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal. La testa di serie numero 19 del tabellone ha superato in rimonta il cinese Shang Jiancheng, numero 281 del mondo, in 3 set con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4 in una partita cominciata con oltre un'ora di ritardo a causa della pioggia. Intanto, nel giro di poche ore, il torneo canadese ha perso i due vertici del tabellone, con l'uscita ravvicinata all'esordio del tedesco Alexander Zverev e del padrone di casa Felix Auger Aliassime. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
7: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
9: Questa è Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredelicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sanborn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e Javert Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rochelle Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Nofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Rocella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.rocellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.rocellajazz.org.

0: During 104 notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per negare la cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti nell'ambito del cosiddetto turismo delle nascite, ossia la pratica di far nascere i propri figli mentre si è in viaggio negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il tycoon incontrando i media nello studio Ovale. Il presidente americano, secondo il sito web di informazione Axios, intende inoltre negare la cittadinanza automatica ai figli di alcune categorie di personale diplomatico straniero presente negli Stati Uniti e potenzialmente in futuro anche nati nei territori statunitensi. In Colombia almeno 11 persone sono rimaste ferite dopo un'esplosione avvenuta in una miniera d'oro nel municipio di Marmato, nel dipartimento colombiano di Caldas. L'incidente si è verificato nella zona di San Pedro, dove, secondo le prime informazioni, sarebbe esploso un mulino all'interno della bocca di una miniera durante le attività lavorative. Le squadre di soccorso e il personale del servizio di salvataggio minerario sono intervenute per mettere in sicurezza l'area e verificare l'eventuale presenza di altre persone coinvolte. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani, tra i 40 totali e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositato ieri, è stata comunicata il 23 luglio scorso all'avvocato ginevrino Romain Jordan, che rappresenta il governo italiano. L'Italia ha presentato ricorso sostenendo che le tesi dei giudici svizzeri sono superate o non condivisibili. Una rete criminale internazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è stata smantellata dalla Polizia di Stato nell'operazione Phantom, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari. Oltre 100 operatori hanno eseguito ieri un provvedimento di fermo nei confronti di 8 persone ritenute gravemente indiziate di appartenere ad un'organizzazione attiva tra Algeria, Sardegna e Francia. Shock a Crema, dove una donna di 43 anni è stata coltellata nella serata di ieri, poco prima delle 20, lungo il viale di Santa Maria. Trasferita in ospedale in ambulanza, non sarebbe in pericolo di vita, ha affermato un giovane cittadino nordafricano, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Lo sport, storica impresa di Chiara Pellacane e gli europei di nuoto di Parigi. Il servizio della redazione.
2: La tuffatrice romana conquista il quinto oro su 5 gare disputate, vincendo anche il sincro dal trampolino da 3 metri insieme a Elisa Pizzini. Un percorso perfetto che completa una rassegna continentale straordinaria. Al termine della gara Pellacani ha dichiarato di aver espresso i migliori tuffi della sua carriera e di voler ora ridurre il divario con la fuoriclasse cinese in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali.
1: Il calcio, l'ex attaccante della nazionale uruguayana Diego Forlan è stato nominato alla guida della nazionale di calcio dell'Uruguay. Forlan, 47 anni, succede all'argentino Marcelo Bielsa, esonerato dopo 3 anni in seguito all'eliminazione della Celeste nella fase a gironi dei recenti mondiali. Forlan, ex attaccante dell'Inter e di altri club, non solo guiderà la nazionale maggiore ma anche la selezione under 20 per il torneo continentale di categoria che si terrà a gennaio 2027. Terzo miglior marcatore della storia della nazionale sudamericana, 36 gol in 112 partite, Forlan è stato nominato miglior giocatore dei mondiali del 2010, dove ha guidato la sua squadra fino alle semifinali, anche vinto la Copa America nel 2011, l'ultimo grande titolo dell'Uruguay. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, 5 città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 5 luoghi della cultura calabrese.
4: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
3: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
4: a Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'Orchestra da Camera La Nuova Verdi.
3: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
4: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
3: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai bronzi di Riace.
4: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Torna la sagra della melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 vieni a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folkloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Ci sono cose per cui sono disposto a morire, ma non ce n'è nessuna per cui sarei disposto ad uccidere. Gandhi.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Questa è Turing 104.

0: 104.
1: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: I bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione. Cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
2: Al Museo Archeologico Nazionale di

0: Calabria, la Senofrito Festival Orchestra.
1: A Cosenza, la Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
0: A Catanzaro, al Parco Archeologico. Roccelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
1: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
0: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
1: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai bronzi.
0: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
1: L'estate è il profumo delle cose buone. Del Sant'Alessio Summer Food Fest dal 10 al 13 agosto. Quattro serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Turin 100.

0: Taranta Sona con i giganti di Taurianova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, toro meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico-Gambari, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore della Spromonte. Il Sant'Alessio Summer Food Fest.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto per i più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro del Castello di Rocella Ionica, la 46esima edizione di Rocella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Astango con Dever Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Rocella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come Profondo il Mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Rocella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.rocellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per negare la cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti nell'ambito del cosiddetto turismo delle nascite, ossia la pratica di far nascere i propri figli mentre si è in viaggio negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il tycoon incontrando i media nello studio ovale. Il presidente americano, secondo il sito web di informazione Axios, intende inoltre negare la cittadinanza automatica ai figli di alcune categorie di personale diplomatico straniero presente negli Stati Uniti e potenzialmente in futuro anche nati nei territori statunitensi. In Colombia almeno 11 persone sono rimaste ferite dopo un'esplosione avvenuta in una miniera d'oro nel municipio di Marmato, nel dipartimento colombiano di Caldas. L'incidente si è verificato nella zona di San Pedro, dove, secondo le prime informazioni, sarebbe esploso un mulino all'interno della bocca di una miniera durante le attività lavorative. Le squadre di soccorso e il personale del servizio di salvataggio minerario sono intervenute per mettere in sicurezza l'area e verificare l'eventuale presenza di altre persone coinvolte. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani, tra i 40 totali e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositato ieri, è stata comunicata il 23 luglio scorso all'avvocato ginevrino Romain Jordan, che rappresenta il governo italiano. L'Italia ha presentato ricorso sostenendo che le tesi dei giudici svizzeri sono superate o non condivisibili. Una rete criminale internazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è stata smantellata dalla Polizia di Stato nell'operazione Phantom, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari. Oltre 100 operatori hanno eseguito ieri un provvedimento di fermo nei confronti di 8 persone ritenute gravemente indiziate di appartenere ad un'organizzazione attiva tra Algeria, Sardegna e Francia. Sciocca Crema, dove una donna di 43 anni è stata coltellata nella serata di ieri poco prima delle 20 lungo il viale di Santa Maria, trasferita in ospedale in ambulanza, non sarebbe in pericolo di vita, ha affermato un giovane cittadino nordafricano la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Lo sport, storica impresa di Chiara Pellacane e gli europei di nuoto di Parigi. Il servizio della redazione.
2: La tuffatrice romana conquista il quinto oro su 5 gare disputate, vincendo anche il sincro dal trampolino da 3 metri insieme a Elisa Pizzini. Un percorso perfetto che completa una rassegna continentale straordinaria. Al termine della gara Pellacane ha dichiarato di aver espresso i migliori tuffi della sua carriera e di voler ora ridurre il divario con la fuoriclasse cinese in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali.
1: Il calcio, l'ex attaccante della nazionale uruguayana Diego Forlan è stato nominato alla guida della nazionale di calcio dell'Uruguay. Forlan, 47 anni, succede all'argentino Marcelo Bielsa, esonerato dopo 3 anni in seguito all'eliminazione della Celeste nella fase a gironi dei recenti mondiali. Forlan, ex attaccante dell'Inter e di altri club, non solo guiderà la nazionale maggiore ma anche la selezione under 20 per il torneo continentale di categoria che si terrà a gennaio 2027. Terzo miglior marcatore della storia della nazionale sudamericana, 36 gol in 112 partite, Forlan è stato nominato miglior giocatore dei mondiali del 2010, dove ha guidato la sua squadra fino alle semifinali, anche vinto la Copa America nel 2011, l'ultimo grande titolo dell'Uruguay. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente. dell'ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby! Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. Henry Ford.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

0: Questa è Touring 104.
1: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
2: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
1: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
2: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
1: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
2: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
1: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
2: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, quattro serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredericius con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come Profondo il Mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Radio Touring 104.
1: This ain't no disco.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. 6 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nella sparatoria in una scuola nella zona della capitale thailandese Bangkok. Lo ha detto la polizia ai reporter sul posto, stando a quanto riferisce la BBC. 2 feriti sarebbero in condizioni critiche. Precedentemente la polizia aveva anche detto che il presunto assalitore è morto. In Medio Oriente adesso ancora sangue e tensione altissima in Cisgiordania. Il servizio della redazione.
2: Almeno 51 palestinesi sono rimasti feriti durante un'operazione israeliana nel campo profughi di Qalandia in Cisgiordania. Secondo il governatorato di Gerusalemme, il raid è stato accompagnato da demolizioni, poste di blocco e coprifuoco nell'area. La Mezzaluna Rossa riferisce che 35 persone sono state ricoverate in ospedale, mentre altre hanno riportato ferite da proiettili di gomma e intossicazioni da gas lacrimogeni.
1: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platform di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni. In Italia adesso, con la cronaca, la polizia ha arrestato un cittadino italiano 16enne di origine straniera residente in provincia di Como. Il giovane è indagato per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, nonché propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito in provincia di Grosseto, luogo in cui il giovane stava trascorrendo un periodo di vacanza con la propria famiglia. A Padova un uomo di 35 anni, cittadino moldavo, è arrivato in Italia da appena 24 ore, morto dopo essersi sentito male nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento morte. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo non avrebbe richiesto immediatamente l'intervento del 118 dopo il malore del lavoratore, temendo, come riportato negli atti, di incorrere in ulteriori ripercussioni quando i soccorsi sono stati infine allertati oltre 2 ore dopo. Per il 35enne non c'era ormai più nulla da fare. Una notizia di sport: in chiusura il ciclismo, dopo 25 anni torna il Giro di Campania. Il progetto dell'edizione 2026 ha avuto il via libera ieri dalla giunta regionale, che di fatto ha segnato il ritorno di una manifestazione storica destinata a rappresentare uno dei principali appuntamenti del calendario sportivo nazionale. La corsa si svolgerà domenica 20 settembre con partenza dalla Reggia di Caserta e arrivo a Napoli in piazza del Plebiscito. Il percorso attraverserà numerosi comuni delle province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno e Napoli, interessando alcuni dei luoghi più rappresentativi della Campania, tra questi Agerola, inserita nel tracciato anche quale omaggio alla memoria di Fausto Coppi, che proprio su queste strade costruì epiche imprese. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, 5 città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 5 luoghi della cultura calabrese.
4: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
3: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
4: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'Orchestra da Camera La Nuova Verdi.
3: a Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
4: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
3: 5 luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai bronzi di Riace.
4: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
3: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
3: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
7: State ascoltando Touring 104.
8: Touring 104.

sei con me oppure non mi vuoi. Ed è finita, sai, si vive senza mai sapere come andrà.

0: Touring 104 Notizie.
1: Nuovo colpo alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici. I carabinieri del comando provinciale di Messina hanno eseguito 12 misure cautelari tra Sicilia e Calabria nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Messina. Secondo gli investigatori, al centro dell'indagine ci sarebbe un uomo ritenuto vicino ai clan mafiosi, accusato di aver condizionato l'assegnazione e la gestione di numerosi appalti pubblici attraverso una rete di imprenditori e soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata. Le accuse a vario titolo comprendono associazione mafiosa, estorsione, turbata libertà degli incanti e altri reati aggravati dal metodo mafioso. L'inchiesta riguarda anche Reggio Calabria, dove secondo quanto emerge dagli atti investigativi sarebbero stati individuati collegamenti con alcune attività riconducibili al presunto sistema di gestione degli appalti. Proprio il coinvolgimento del territorio reggino conferma ancora una volta l'interesse delle organizzazioni mafiose a estendere la propria influenza oltre i confini regionali, puntando sui lavori pubblici e sugli investimenti. Contestualmente alle misure cautelari sono state eseguite numerose perquisizioni. Le indagini proseguono per ricostruire l'intera rete di rapporti e accertare eventuali ulteriori responsabilità. Gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Un intervento provvidenziale ha evitato conseguenze ben più gravi sulla spiaggia di Palmi, dove due poliziotti del commissariato di Gioia Tauro, liberi dal servizio, hanno soccorso una donna colta da un improvviso malore. La donna si trovava in acqua quando ha accusato un malessere. Nel tentativo di raggiungere la riva ha perso i sensi, accasciandosi sulla spiaggia. I due agenti, presenti sul posto come semplici bagnanti, hanno immediatamente compreso la gravità della situazione e sono intervenuti senza esitazione. Dopo averla trasportata sulla battigia, hanno praticato le prime manovre di soccorso e, constatato lo stato di incoscienza, l'hanno posizionata in posizione antishock, allertando contestualmente il personale del 118. I sanitari, giunti poco dopo, hanno trasferito la donna in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, secondo quanto successivamente appreso, si sono stabilizzate. Nei giorni successivi, la donna ha voluto ringraziare personalmente i due agenti con una lettera indirizzata al commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro. Nella missiva ha espresso profonda gratitudine per la prontezza, la professionalità e l'umanità dimostrate durante il soccorso, estendendo il proprio ringraziamento all'intera Polizia di Stato. Un gesto di riconoscenza che sottolinea come competenza, senso del dovere e attenzione verso il prossimo possano fare la differenza anche lontano dal servizio, trasformando una giornata al mare in un intervento che si è rivelato decisivo per salvare una vita. Si è conclusa con esito positivo nella mattinata odierna un'articolata operazione di soccorso nel territorio comunale di San Luca, dove un gruppo di 18 persone, tra cui 7 minori, era rimasto bloccato nella zona dell'ex lago Costantino, nel cuore del Parco Nazionale dell'Aspromonte. L'allarme, giunto alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, ha consentito l'immediata attivazione del dispositivo di emergenza e il coordinamento delle diverse componenti impegnate nelle operazioni. Il gruppo, composto da giovani appartenenti a un'associazione proveniente da un'altra regione, il giorno precedente aveva raggiunto il santuario della Madonna della Montagna di Polsì. Gli operatori di ricerca si sono avvalsi anche dell'elisoccorso, del reparto volo, dei Vigili del Fuoco di Catania. Alle operazioni hanno fornito un prezioso supporto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bianco e i Carabinieri della stazione di San Luca, che hanno collaborato nelle attività di assistenza, coordinamento sul territorio e messa in sicurezza delle persone coinvolte. Tutti i componenti del gruppo sono stati tratti in salvo e ricondotti in sicurezza nel centro abitato di San Luca, dove hanno ricevuto assistenza e ristoro grazie alla pronta accoglienza assicurata dal comune e dalla parrocchia locale. L'intervento evidenzia l'efficacia della collaborazione tra soccorso alpino, Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri e istituzioni locali, la cui sinergia ha consentito di concludere rapidamente, senza conseguenze, l'operazione di soccorso.
0: Lo sport.
2: Giornata intensa e produttiva quella di ieri per la Regina nel ritiro di Cantalupa. Prima l'ufficializzazione dell'attaccante Reis, profilo che amplia le soluzioni offensive ma che non rappresenta ancora il centravanti più atteso. Poi il test contro la polisportiva brunese, utile a mister Marchionni per osservare i calciatori a disposizione e valutare anche due giovani calciatori in prova. L'amichevole, sulla carta poco indicativa per il valore dell'avversario, ha comunque consentito al tecnico di verificare la condizione generale del gruppo e i primi meccanismi dopo diversi giorni di lavoro. A mettersi particolarmente in evidenza è stato Giuliano Alma, autore di 5 reti. Un messaggio chiaro da parte dell'attaccante, pronto a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere offensivo amaranto, e anche una sorta di risposta alla chiacchiericcio rispetto alle sue condizioni fisiche. Le alternative quindi non mancano, l'organico della Regina appare già forte e numeroso con diverse soluzioni in tutti i reparti. Il mercato però non è ancora concluso, la società punta infatti a inserire almeno altri 2 attaccanti per completare il reparto e consegnare al tecnico una squadra costruita per puntare alla vittoria del campionato. Il primo nome resta quello di Gianmario Comi. Per il centravanti si tratterebbe di un ritorno a Reggio Calabria, città nella quale ha fatto il proprio esordio tra i professionisti con la maglia amaranto. Comi garantirebbe esperienza, fisicità e conoscenza della categoria. La trattativa sembra indirizzata verso una conclusione positiva, anche se si attende ancora l'accelerazione definitiva. Non dovrebbe però essere l'unico innesto. Da quanto filtra, la Regina starebbe lavorando anche a un secondo colpo importante per l'attacco. L'obiettivo è aumentare ulteriormente il peso offensivo della squadra e mettere Marchionni nelle condizioni di scegliere tra caratteristiche differenti. Il primo test ha fornito indicazioni positive, ora l'attenzione si sposta nuovamente sul mercato in attesa dei rinforzi destinati a completare il reparto più atteso soprattutto dai tifosi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, 5 città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 5 luoghi della cultura calabrese.
4: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
3: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
4: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
3: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
4: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
3: 5 luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
4: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
8: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
9: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del soprano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
10: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantina. tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Annunziatina e Rare. La Ganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
11: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
12: Chi vive senza follia non è così saggio come crede. François de La Rochefoucauld.
11: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
13: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte. A riportarlo è l'agenzia di stampa indipendente Ranwire, che cita due fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente Masoud Pezeshkian. Le fonti affermano, che circolano ampiamente ai più alti livelli del regime Vuci, secondo cui si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. Nel frattempo il principe saudita Mohammed bin Salman ha avuto un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron dedicato alla situazione in Medio Oriente. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il presidente americano Trump sarebbe sempre più frustrato per la mancanza di soluzioni capaci di costringere l'Iran a interrompere il proprio programma nucleare o a mettere fine al conflitto. L'Arabia Saudita ospita a Jeddah un vertice con Pakistan e Turchia, durante il quale i tre paesi dovrebbero firmare un accordo di mutua difesa e al servizio della redazione.
2: Giornata decisiva in Medio Oriente, dove a Jeddah è attesa la firma di un accordo di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'intesa arriva mentre gli Houthi hanno colpito nella notte il sud dell'Arabia Saudita, provocando 11 feriti. Donald Trump continua a sostenere che un accordo sullo stretto di Hormuz sia vicino, ma Teheran smentisce l'esistenza di negoziati e accusa Washington di contraddizioni. Intanto il Senato americano approva una mozione contro Anthony Fauci, mentre il presidente statunitense firma nuovi ordini esecutivi sull'immigrazione. Sul fronte europeo cresce anche l'allarme per Ceuta. I servizi segreti spagnoli ritengono credibile un nuovo assalto di migranti e Madrid schiera 3.000 agenti.
1: Voltiamo pagina, si è appena aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già dalla giornata di oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle reti stradale e autostradale italiana elevati flussi di traffico verso le località turistiche, quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del servizio Polizia Stradale. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per la villeggiatura, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo. A partire da domenica 16 agosto i rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza proprio nella seconda metà del mese. A Torre del Greco, in provincia di Napoli, è stata risolta in poche ore l'emergenza che ha riguardato 32 persone costrette a lasciare le proprie abitazioni a seguito dei danni provocati da un incendio di natura dolosa alla palazzina di edilizia popolare in cui abitano. 16 persone hanno trascorso la notte in un hotel a Bosco Trecase. Tutti gli altri occupanti dello stabile di 4 piani a loro volta hanno trovato idonea sistemazione. 4 fragili, anziani e disabili sono stati inoltre collocati presso un centro di assistenza cittadino, mentre 9 soggetti hanno accettato un contributo economico del comune e hanno trovato sistemazione in proprio. Una notizia di economia in chiusura: EasyJet ha confermato l'acquisizione da parte del fondo statunitense Apollo per 5,7 miliardi di sterline, 6,6 miliardi di euro, dopo il ritiro di un fondo rivale. I consigli di amministrazione sono lieti di annunciare di aver raggiunto un accordo sui termini di un'acquisizione in contanti raccomandata, ha dichiarato la compagnia aerea low cost in una nota. In precedenza il fondo americano Castlelake, che aveva offerto poco più di 5 miliardi di euro, 4,74 miliardi di sterline, aveva annunciato di non voler rilanciare l'offerta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione. Torna la sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 vieni a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare! Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. dal 4 al 16 agosto con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
3: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
0: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
3: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
0: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
3: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
0: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
3: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Friday Licious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantina. tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torre Fazione, Villa Nunziatina e Rare. La Ganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
1: State ascoltando

0: During 104 notizie.
1: Nuovo colpo alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici. I carabinieri del comando provinciale di Messina hanno eseguito 12 misure cautelari tra Sicilia e Calabria nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Messina. Secondo gli investigatori, al centro dell'indagine ci sarebbe un uomo ritenuto vicino ai clan mafiosi, accusato di aver condizionato l'assegnazione e la gestione di numerosi appalti pubblici attraverso una rete di imprenditori e soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata. Le accuse a vario titolo comprendono associazione mafiosa, estorsione, turbata libertà degli incanti e altri reati aggravati dal metodo mafioso. L'inchiesta riguarda anche Reggio Calabria, dove secondo quanto emerge dagli atti investigativi sarebbero stati individuati collegamenti con alcune attività riconducibili al presunto sistema di gestione degli appalti. Proprio il coinvolgimento del territorio reggino conferma ancora una volta l'interesse delle organizzazioni mafiose a estendere la propria influenza oltre i confini regionali, puntando sui lavori pubblici e sugli investimenti. Contestualmente alle misure cautelari sono state eseguite numerose perquisizioni. Le indagini proseguono per ricostruire l'intera rete di rapporti e accertare eventuali ulteriori responsabilità. Gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Un intervento provvidenziale ha evitato conseguenze ben più gravi sulla spiaggia di Palmi, dove due poliziotti del commissariato di Gioia Tauro, liberi dal servizio, hanno soccorso una donna colta da un improvviso malore. La donna si trovava in acqua quando ha accusato un malessere. Nel tentativo di raggiungere la riva ha perso i sensi, accasciandosi sulla spiaggia. I due agenti, presenti sul posto come semplici bagnanti, hanno immediatamente compreso la gravità della situazione e sono intervenuti senza esitazione. Dopo averla trasportata sulla battigia, hanno praticato le prime manovre di soccorso e, constatato lo stato di incoscienza, l'hanno posizionata in posizione antishock, allertando contestualmente il personale del 118. I sanitari, giunti poco dopo, hanno trasferito la donna in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, secondo quanto successivamente appreso, si sono stabilizzate. Nei giorni successivi, la donna ha voluto ringraziare personalmente i due agenti con una lettera indirizzata al commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro. Nella missiva ha espresso profonda gratitudine per la prontezza, la professionalità e l'umanità dimostrate durante il soccorso, estendendo il proprio ringraziamento all'intera Polizia di Stato. Un gesto di riconoscenza che sottolinea come competenza, senso del dovere e attenzione verso il prossimo possano fare la differenza anche lontano dal servizio, trasformando una giornata al mare in un intervento che si è rivelato decisivo per salvare una vita. Si è conclusa con esito positivo nella mattinata odierna un'articolata operazione di soccorso nel territorio comunale di San Luca, dove un gruppo di 18 persone, tra cui 7 minori, era rimasto bloccato nella zona dell'ex lago Costantino, nel cuore del Parco Nazionale dell'Aspromonte. L'allarme, giunto alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, ha consentito l'immediata attivazione del dispositivo di emergenza e il coordinamento delle diverse componenti impegnate nelle operazioni. Il gruppo, composto da giovani appartenenti a un'associazione proveniente da un'altra regione, il giorno precedente aveva raggiunto il santuario della Madonna della Montagna di Polsì. Gli operatori di ricerca si sono avvalsi anche dell'elisoccorso, del reparto volo, dei Vigili del Fuoco di Catania. Alle operazioni hanno fornito un prezioso supporto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bianco e i Carabinieri della stazione di San Luca, che hanno collaborato nelle attività di assistenza, coordinamento sul territorio e messa in sicurezza delle persone coinvolte. Tutti i componenti del gruppo sono stati tratti in salvo e ricondotti in sicurezza nel centro abitato di San Luca, dove hanno ricevuto assistenza e ristoro grazie alla pronta accoglienza assicurata dal comune e dalla parrocchia locale. L'intervento evidenzia l'efficacia della collaborazione tra soccorso alpino, Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri e istituzioni locali, la cui sinergia ha consentito di concludere rapidamente, senza conseguenze, l'operazione di soccorso.
2: Lo sport.
3: Giornata intensa e produttiva quella di ieri per la Regina nel ritiro di Cantalupa. Prima l'ufficializzazione dell'attaccante Reis, profilo che amplia le soluzioni offensive ma che non rappresenta ancora il centravanti più atteso. Poi il test contro la polisportiva bruinese, utile a mister Marchionni per osservare i calciatori a disposizione e valutare anche due giovani calciatori in prova. L'amichevole, sulla carta poco indicativa per il valore dell'avversario, ha comunque consentito al tecnico di verificare la condizione generale del gruppo e i primi meccanismi dopo diversi giorni di lavoro. A mettersi particolarmente in evidenza è stato Giuliano Alma, autore di 5 reti. Un messaggio chiaro da parte dell'attaccante, pronto a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere offensivo amaranto, e anche una sorta di risposta alla chiacchiericcio rispetto alle sue condizioni fisiche. Le alternative quindi non mancano, l'organico della regina appare già forte e numeroso con diverse soluzioni in tutti i reparti. Il mercato però non è ancora concluso, la società punta infatti a inserire almeno altri 2 attaccanti per completare il reparto e consegnare al tecnico una squadra costruita per puntare alla vittoria del campionato. Il primo nome resta quello di Gianmario Comi, per il centravanti si tratterebbe di un ritorno a Reggio Calabria, città nella quale ha fatto il proprio esordio tra i professionisti con la maglia amaranto. Comi garantirebbe esperienza, fisicità e conoscenza della categoria. La trattativa sembra indirizzata verso una conclusione positiva, anche se si attende ancora l'accelerazione definitiva. Non dovrebbe però essere l'unico innesto. Da quanto filtra, la regina starebbe lavorando anche a un secondo colpo importante per l'attacco. L'obiettivo è aumentare ulteriormente il peso offensivo della squadra e mettere Marchionni nelle condizioni di scegliere tra caratteristiche differenti. Il primo test ha fornito indicazioni positive, ora l'attenzione si sposta nuovamente sul mercato in attesa dei rinforzi destinati a completare il reparto più atteso soprattutto dai tifosi.
4: Turin 104. Informazione e passione.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Torna la sagra della Melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le 2 serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
7: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Chiunque è un uomo libero non può starsene a dormire. Aristofane.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Questa è Smash It Up Chart, in ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
2: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
1: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
2: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
1: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
2: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
1: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
2: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, quattro serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
5: Questa è Smash It Up Chat. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. 30 più trasmessi. Su Touring 104.

0: Smash Hits Up Chart.
1: Smash Hits Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
2: 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

0: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: 104.
2: Touring 104 notizie.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte. A riportarlo è l'agenzia di stampa indipendente Iran Wire, che cita due fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente Masoud Pezeshkian. Le fonti affermano, che circolano ampiamente ai più alti livelli del regime Vuci, secondo cui si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. Nel frattempo il principe saudita Mohammed bin Salman ha avuto un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron dedicato alla situazione in Medio Oriente. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il presidente americano Trump sarebbe sempre più frustrato per la mancanza di soluzioni capaci di costringere l'Iran a interrompere il proprio programma nucleare o a mettere fine al conflitto. L'Arabia Saudita ospita a Jeddah un vertice con Pakistan e Turchia, durante il quale i tre paesi dovrebbero firmare un accordo di mutua difesa e la servizio della redazione.
4: Giornata decisiva in Medio Oriente, dove a Jeddah è attesa la firma di un accordo di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'intesa arriva mentre gli Houthi hanno colpito nella notte il sud dell'Arabia Saudita, provocando 11 feriti. Donald Trump continua a sostenere che un accordo sul stretto di Hormuz sia vicino, ma Teheran smentisce l'esistenza dei negoziati e accusa Washington di contraddizioni. Intanto il Senato americano approva una mozione contro Anthony Fauci, mentre il presidente statunitense firma nuovi ordini esecutivi sull'immigrazione. Sul fronte europeo cresce anche l'allarme per Ceuta. I servizi segreti spagnoli ritengono credibile un nuovo assalto di migranti e Madrid schiera 3.000 agenti.
3: In Italia adesso, con la cronaca, la polizia ha arrestato un cittadino italiano, 16enne di origine straniera, residente in provincia di Como. Il giovane è indagato per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, nonché propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito in provincia di Grosseto, luogo in cui il giovane stava trascorrendo un periodo di vacanza con la propria famiglia. A Padova un uomo di 35 anni, cittadino moldavo, è arrivato in Italia da appena 24 ore, morto dopo essersi sentito male nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento morte. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo non avrebbe richiesto immediatamente l'intervento del 118 dopo il malore del lavoratore, temendo, come riportato negli atti, di incorrere in ulteriori ripercussioni, quando i soccorsi sono stati infine allertati oltre 2 ore dopo. Per il 35enne non c'era ormai più nulla da fare. Una notizia di sport: in chiusura il ciclismo, dopo 25 anni torna il Giro di Campania. Il progetto dell'edizione 2026 ha avuto il via libera ieri dalla giunta regionale, che di fatto ha segnato il ritorno di una manifestazione storica destinata a rappresentare uno dei principali appuntamenti del calendario sportivo nazionale. La corsa si svolgerà domenica 20 settembre, con partenza dalla Reggia di Caserta e arrivo a Napoli in piazza del Plebiscito. Il percorso attraverserà numerosi comuni delle province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno e Napoli, interessando alcuni dei luoghi più rappresentativi della Campania, tra questi Agerola, inserita nel tracciato anche quale omaggio alla memoria di Fausto Coppi, che proprio su queste strade costruì epiche imprese. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Touring 104, informazione e passione.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19:30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
7: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Chiunque sia felice rende felice anche gli altri. Chi ha coraggio e fede non morirà mai in miseria. Anna Frank.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Benvenuti!
11: Ok.
10: Benvenuti a casa Lopresti. Casa Lopresti.
11: Aiuto!
10: Benvenuti a casa Lopresti.
11: Ci siamo ragazzi, ho girato una coda carina prima, quindi mi sono messo sta camicia

perché aveva scritto Nick, che saluto, che è regia dalla nostra parte. Ciao Nick, tutto bene? Hawaii con l'H, ma noi lo diciamo Hawaii, cioè. Normale, senza l'H.

0: con Hair Star Who Man. Siamo in diretta anche oggi, Casa del Prestito, dalle 17 alle 19. Me l'hanno detto, me l'hanno comunicato ieri. Abbiamo il piacere al telefono di avere la direttrice archeologa, direttrice del polo museale di Soriano Calabro, Mariangela Preta, e anche del Museo Civico di Pizzo. Grazie, buongiorno dottoressa, grazie.
1: Buongiorno a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori
0: che sono in vacanza, sono a mare, noi siamo qua dentro allo studio. Allora ci siamo, no? Perché domani Soriano Calabro, al polo museale, lei è una grandissima direttrice, c'è un evento bellissimo alle origini del mito, ce ne vuole descrivere? Intanto facciamo...
1: Esatto.
0: Sì,
1: buon pomeriggio. Domani ospitiamo all'interno di quelli che sono i ruderi dell'antica basilica di San Domenico distrutta dal terremoto del 1783, e ospitiamo questo appuntamento che è nel cartellone estivo del Museo di Reggio Calabria del Mese dei Bronzi, e ospitiamo la Medea.
0: Sì, sì, io sto vedendo le immagini, sono bellissime, è immenso, sono 10 campi di calcio almeno, lo descrivo a chi sta ascoltando la radio, lo guarda le immagini.
1: Assolutamente, sì, il polo museale di Soriano ha 7 aree espositive diverse, perché ospitiamo 3 pinacoteche, il Museo dei Marmi, il Museo dei Paramenti Sacri, il Museo degli Argenti, 3 piani di museo dedicato alla ceramica medievale, quindi sezione archeologica, la sezione dedicata al terremoto, e poi un parco archeologico grandissimo dove sopravvivono 2 grandi chiostri e i resti dell'antica basilica. Basta pensare che l'antica basilica fu costruita sul modello di San Pietro, tutto l'intero complesso sul modello dell'Escorial di Madrid, e che il suo campanile era alto circa 100 metri.
0: Mamma mia, io sto vedendo le immagini, veramente suggestive. Di notte penso che io avrei, cioè, paura, devo venire con le torce, perché vabbè che non si può visitare, però c'è questa occasione alle 20:30, proprio domani ci sarà la rappresentazione di Medea, proprio alle 8:30, ma prima c'è la visita guidata, cioè uno può venire prima, giusto?
1: Esatto, offriamo prima una visita guidata all'interno dei musei e del parco, e poi alle 20:30 andrà in scena questa meravigliosa Medea con un cast eccezionale.
0: Io ho visto anche le immagini che ci stanno facendo vedere i nostri tecnici dall'altra parte, ci sono dei quadri anche, ci sono quadri,
1: sì,
0: importanti.
1: Sì, la Pinacoteca ospita diverse opere pittoriche, tra cui diciamo spiccano tra le varie opere un olio su tela del 500 di Pietro Negroni, 2 grandi ovali che rappresentano i papi dell'ordine domenicano del maestro napoletano Nicola Malinconico, diversi pezzi in oro e argento, tra cui un importante calice in oro dell'argentiere Frezza di ambito napoletano, 3 piani appunto dicevo di ceramica medievale dedicati al racconto sulla cucina, quindi la preparazione del cibo, la cottura, la conservazione del cibo, la sezione dedicata ai vasi dell'antica spezieria che si trovava all'interno di questo grandioso complesso conventuale, e poi i marmi straordinari che decoravano questa antica basilica, tra cui riusciamo ancora a conservare un frammento di scultura del maestro Gian Lorenzo Bernini.
0: Però lei mi ha detto che anche, cioè, sovrintendente dei musei civico di Pizzo, ma che sono...
1: Direttore,
0: sì.
1: Direttore, sì.
0: Tanta roba. Pizzo, sì. Se uno va, cosa vede di bello? Dai, descrive un po'.
1: Allora, a Pizzo abbiamo l'antica chiesa di Piedigrotta, che è stata costruita dai marinai superstiti di questo naufragio, e poi, diciamo, negli anni scolpita dai maestri Barone, questa chiesa epogea, che è uno dei siti più visitati dopo il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. E poi abbiamo il Castello Aragonese, che racconta la triste storia della cattura e poi l'uccisione di Gioacchino Murat.
0: Certo, lei ci ha detto che è la figura di riferimento per la valorizzazione, lo dico radiofonicamente, per la valorizzazione del del patrimonio culturale calabrese, Mariangela Preta. No, sentiamo l'entusiasmo telefonico, quindi vuol dire che voi sempre fate delle cose meravigliose. Ci sono altri eventi, a parte domani 8 agosto a Storiano o a Pizzo, che state già concludendo entro l'anno?
1: Sì, allora in realtà abbiamo ospitato proprio 2 giorni fa, sempre a Storiano, un candlelight concert all'interno dell'antica basilica, che è stato veramente suggestivo, e il 23 andrà ancora in scena il mito con la Polissena dimenticata. Quindi continueranno poi gli eventi di questo cartellone estivo.
0: Lei, allora, lei è stata straordinaria, cioè in 5 minuti siamo riusciti a dire tutto, però ricordiamo domani, amici calabresi e anche chi ci segue dalla Sicilia, a Soriano Calabro, facilmente raggiungibile, polo museale, alle 20:30, queste alle origini del mito, con i Bronzi Riace, che fanno, soprattutto oggi fanno tutte queste 5 città, questo grandissimo evento, ma domani a Soriano particolarmente c'è la rappresentazione di Medea. Ingresso libero, giusto?
1: Ingresso libero, esatto, dall'antica basilica fino a esaurimento posti, poi insomma riusciamo a ospitare fino a 500 persone. Ricordo che avremo un cast d'eccezione, perché Giasone verrà interpretato dal bravissimo Edoardo Siravo, Medea da Francesca Bianco, il coro di Gabriella Casali, la danzatrice Rosa Merlino e la danzatrice Carlotta Bruni, e regia di Carlo Emilio Lerici.
0: Bellissimo, noi la ringraziamo, le auguriamo una bellissima estate in tutti i musei del mondo, ma soprattutto da noi, che sono fantastici, cioè proprio, e grazie di cuore per aver scelto Radio Touring 104 per raccontarci queste cose belle al telefono, va bene?
1: Grazie a voi.
0: Mariangela Preta, ho detto bene, sì?
1: Bene, sì, ho detto benissimo.
0: Buon lavoro, grazie, a domani a Soriano.
1: Grazie.
0: Ciao, grande.

Bene, Casa Lopresti, siamo in diretta 17:25 anche per questo venerdì 7 agosto. Salutiamo Lilli che oggi è in vacanza. Da oggi è in vacanza Lilli, poi tornerà comunque come ogni venerdì. Allora, oggi è un'operazione molto bella. Tra un po' parleremo anche col dirigente della Regione Calabria, Roberto Cosentino, intorno alle 17:33. Perché oggi si sviluppa questa cosa incredibile che abbiamo già avuto ieri il piacere di intervistare anche il direttore del museo di Reggio Calabria, i Bronzi di Riace, la Calabria e il mito, cioè quindi dal 4 al 16 agosto ci sono questa serie di eventi, particolarmente oggi perché ci sono a Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone, delle varie situazioni, visite guidate, ci sarà la musica dal vivo, cioè una cosa bellissima, quindi informatevi con noi perché tra un po' avremo uno dei protagonisti. Va bene, allora un vecchio successo, dai, che a me fa impazzire, Nelly Dilemma, Kelly Rowland, ex Destiny Childs.

0: Questa è Touring 104.
1: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
2: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
1: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
2: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
1: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
2: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
1: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
2: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, quattro serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104. Questa

in radio e in TV. La nostra. Siamo in radio ma anche in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre. Tra un po' ci collegheremo con Roberto Cosentino, che è il dirigente della Regione Calabria, perché sapete, questo è il mese dei bronzini, c'è la Calabria del mito, tantissime manifestazioni anche oggi, domani 8 agosto a Soriano, abbiamo parlato con la direttrice, il museo, poi il 10 agosto Loki Epizifiri c'è al Museo Parco Nazionale, e c'è anche Raffaele Gualazzi, mamma mia. Poi il 10 agosto a Riace, ovviamente Piazza dei Bronzi, tra arte e mito, c'è il teatro. Al teatro Carlo Magno c'è una rappresentazione storie di eroi, e poi si concluderà, ve lo ricordo sempre, il 16 agosto a Reggio Calabria, fuori dal museo archeologico c'è la Piovani, cioè il maestro, il premio Oscar Piovani, che farà delle cose bellissime. Vabbè, ma ne parleremo tra un po', giusto? Perché abbiamo la possibilità di farvi sentire una canzone di Malcolm Todd.

Mi diceva Rick che questa canzone anche Gustavo l'ho incontrato proprio ieri, cioè l'ho incontrato, ci ho messo già nel telefono, lui in vacanza. Che Malcolm Todd, questa canzone è di qualche anno fa, però tornata nuovamente in programmazione. Bello, Herrings, molto interessante. Siamo in diretta, tra un po' chiameremo il dirigente della Regione Calabria, direttore generale del Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale della Regione Calabria. Ci spiegherà un po' questo grandissimo evento che stanno realizzando per i Bronzi di Riace, la Calabria del mito. Noi saremo con la radio, lo ricordo, sabato e domenica a Salice, Saga della Manzana, che bello, e poi il 10 agosto la Notte delle Stelle a Sant'Alessio, vero? Là si balla

0: donne.
1: Di classe questa canzone. Le immagini sono ovviamente qualche anno fa di Beyoncé, sempre bella comunque, More Than Jew. È uscito anche il un remix, ci è arrivato oggi, tutto da ballare penso, bella sta canzone. 17:47 Radio Touring 104 Video Touring. Ma questa lo sai che è Casa Lo Presti.

Ragazzi, ci hanno portato i gelati. Venerdì 7 agosto, dai. Cioè, gelato alle 6 ci sta, non il tè. Grazie a Super Loris che sarà protagonista alle 19 dello show del venerdì con Raffaele Super Yofida. Un'ora di musica mixata degli anni 70-80. Mi raccomando, tra un po' tutto in diretta in radio e in TV.

non è Talk to Me, è Talk to You. Che bello sto sound. Oh ragazzi, Castle of Brescia, nel fantastico mondo di Radio Touring 104. Che succede? Ah, diamo di news. Allora, subito un vecchio successo del 2013, penso un po'.

0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte. A riportarlo è l'agenzia di stampa indipendente Iranwire, che cita due fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente Masoud Pezeshkian. Le fonti affermano, che circolano ampiamente ai più alti livelli del regime, voci secondo cui si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. Nel frattempo il principe saudita Mohammed bin Salman ha avuto un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron dedicato alla situazione in Medio Oriente. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il presidente americano Trump sarebbe sempre più frustrato per la mancanza di soluzioni capaci di costringere l'Iran a interrompere il proprio programma nucleare o a mettere fine al conflitto. L'Arabia Saudita ospita a Jeddah un vertice con Pakistan e Turchia, durante il quale i tre paesi dovrebbero firmare un accordo di mutua difesa. E il servizio della redazione.
1: Giornata decisiva in Medio Oriente, dove a Jeddah è attesa la firma di un accordo di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'intesa arriva mentre gli Houthi hanno colpito nella notte il sud dell'Arabia Saudita, provocando 11 feriti. Donald Trump continua a sostenere che un accordo sullo stretto di Hormuz sia vicino, ma Teheran smentisce l'esistenza dei negoziati e accusa Washington di contraddizioni. Intanto il Senato americano approva una mozione contro Anthony Fauci, mentre il presidente statunitense firma nuovi ordini esecutivi sull'immigrazione. Sul fronte europeo cresce anche l'allarme per Ceuta. I servizi segreti spagnoli ritengono credibile un nuovo assalto di migranti e Madrid schiera 3.000 agenti.
0: In Italia adesso, con la cronaca, la polizia ha arrestato un cittadino italiano, 16enne di origine straniera, residente in provincia di Como. Il giovane è indagato per partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo internazionale, nonché propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito in provincia di Grosseto, luogo in cui il giovane stava trascorrendo un periodo di vacanza con la propria famiglia. A Padova un uomo di 35 anni, cittadino moldavo, è arrivato in Italia da appena 24 ore, morto dopo essersi sentito male nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento morte. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo non avrebbe richiesto immediatamente l'intervento del 118 dopo il malore del lavoratore, temendo, come riportato negli atti, di incorrere in ulteriori ripercussioni. Quando i soccorsi sono stati infine allertati, oltre 2 ore dopo, per il 35enne non c'era ormai più nulla da fare. Una notizia di sport: in chiusura il ciclismo, dopo 25 anni torna il Giro di Campania. Il progetto dell'edizione 2026 ha avuto il via libera ieri dalla giunta regionale, che di fatto ha segnato il ritorno di una manifestazione storica destinata a rappresentare uno dei principali appuntamenti del calendario sportivo nazionale. La corsa si svolgerà domenica 20 settembre con partenza dalla Reggia di Caserta e arrivo a Napoli in piazza del Plebiscito. Il percorso attraverserà numerosi comuni delle province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno e Napoli, interessando alcuni dei luoghi più rappresentativi della Campania, tra questi a Gerola, inserita nel tracciato anche quale omaggio alla memoria di Fausto Coppi, che proprio su queste strade costruì epiche imprese. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby! Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: I Bronzi di Riace è il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
3: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
2: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
3: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
2: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
3: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
2: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
3: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Torna la sagra della melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
7: Un aforisma al giorno. pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Ci sono cose che nonostante tu sappia da una vita, hai bisogno di sentirtele dire. Sei stupido. SF.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
9: Benvenuti

Bene, siamo in diretta, siamo tornati in diretta anche questo super venerdì. Ci prepariamo a un super weekend. Noi di Touring siamo pronti anche sabato e domenica a Salice, Saga della Melanzana, con la nostra Walking Radio. La metteremo in diretta da lì e poi di lunedì 10 agosto, la Notte delle Stelle, faremo una gran festa a Sant'Alessio. Quindi vi aspettiamo anche per

0: Oh, finalmente mi hai raggiunto.
1: Ce l'abbiamo fatta. Salve a tutti. Ciao. Buon pomeriggio anche da parte mia, Loris Cecchielli. Sono le 18:19 in diretta su Turin 104 con Casalo Presti, ma non solo, ma anche il sottoscritto Loris Cecchielli, che ogni tanto si intrufola.
0: È bello, ma sei qui per una giusta causa. Oggi è venerdì, no?
1: Oggi, grazie a Dio, è venerdì, per cui alle 19 ci sarà in diretta anche Raffaele Offrida con Mix by Mix.
0: Ma non ci dice mai le canzoni che mette. Io sto qua apposta.
1: Vogliamo scoprire esattamente quello che mette, anche perché mette la più bella musica anni 70, 80, 90, e quindi ci sarà modo di ascoltare tutta questa grande musica e i grandi successi del passato.
0: Yeah. Oh ragazzi, un momento magico, perché appena è arrivato Loris si è fotografato una canzone, non so se la senti, alla notte, alle 2 di notte.
1: Sì, in effetti, no, niente, ogni tanto sai, mentre smanetti, senti qualcosa, ti rimane impresso. Gli ho detto: Filippo, la passiamo?
0: Ok,
1: possiamo andare?
0: Vai.

0: Che bella sta canzone.
1: Anche se è stato un ritmo molto molto molto lento, tutt'altro che estivo. Però era una canzone così che mi era passata per la mente e l'abbiamo voluta ascoltare.
0: No, è bella.
1: Bella, però forse l'orario, il momento non è il più indicato.
0: Pensa che la gente che è in macchina, c'è traffico.
1: Wow!
0: Diciamo mi rilasso un attimo, sì. Non mi arrabbio.
1: Da pelle d'oca praticamente. Sicuramente chi è al mare non vuole ascoltare musica un po' più ritmata, ma comunque
0: arriveremo.
1: Anche questa molto bella, sì, la musica ritmata, quella bellissima 80-90 dalle 19 in poi con Raffaele Offrida e Mix by Mix.
0: Yeah, baby.

0: Che bello sto singolo, bello, fra Quintale c'è anche. Oh ragazzi, siamo in diretta, ma siamo in diretta anche al telefono con Francesco Scopeliti, perché ci siamo, è la vigilia, tipo Capodanno, vero Francesco? È la vigilia.
1: Assolutamente sì, il sapore dell'attesa è uguale.
0: Oh, però io alla fine, guarda, in questi due giorni che noi saremmo lì con la radio, poi farò martedì la parmigiana e su indicazioni di tutte le signore che la cucinano e vediamo se esce bene, no?
1: Assolutamente, un consiglio che diamo a tutti: la parmigiana cucinata dalle mamme sadicesi e catonesi è qualcosa di fantastico, e poi avremo modo anche insieme di condividerle nelle due serate insieme a tanti ospiti che speriamo arriveranno a Sadice per l'8 e il 9 agosto.
0: Dunque, allora, domani e dopodomani siamo arrivati a che quota?
1: Siamo alla 36esima edizione, quindi un po' un record nel record, quindi speriamo che le attese non tradiscono, ma come è stato negli ultimi 35 anni. Quindi ci aspettiamo tanta gente, tanti visitatori, tanti sagristi e soprattutto tanti turisti, come è successo nell'ultimo periodo dopo il Covid. Ecco, c'è stato un boom di partecipanti, diciamo turisti di ritorno, turisti, anche molti stranieri, quindi siamo fiduciosi che anche quest'anno ci sarà un ottimo riscontro.
0: Senti, sai che, cioè, io ho tante curiosità, magari diamo delle indicazioni, si deve lasciare la macchina a Catona o no?
1: Come la sto? Assolutamente no, c'è un'ampia area di parcheggio gratuita a 300 metri dalla Sagra, quindi è facile arrivare a piedi, ed è importante soprattutto per noi, ecco, non creare disagi, perché siamo un piccolo borgo, ecco, quindi alla viabilità, quindi non creare disagi qualora ci dovessero essere autoambulanze o vigili del fuoco dovessero salire per la via principale, che è quella della Catona Sadice. Quindi consigliamo a tutti, ecco, gli utenti di lasciare la macchina in un ampio spazio, che è l'ex fabbrica
0: Aranca.
1: Sì, possono entrare oltre 400 macchine, quindi possono stare tranquilli che è organizzato nel migliore dei modi. Poi un'altra indicazione che noi diamo è quella soprattutto di non accalcarsi comunque nelle ore iniziali, perché garantiamo a sera oltre due pasti, quindi la gente può venire con calma, cercando anche di sfruttare gli altri eventi che ci sono in città, che fanno bene alla città, quindi onde evitare file consigliamo di venire anche ecco alle 9, alle 10, non c'è problema di abbondanza per quanto riguarda il nostro bancone food.
0: Senti, io la cosa è molto bella, perché oltre alla parmigiana ci puoi spiegare il piatto? Cioè, uno arriva lì e sviene, perché c'è anche di tutto, c'è anche il dolce.
1: Assolutamente sì, c'è un po' di tutto, c'è un vassoio abbastanza ricco, quindi si scorre dalla prima postazione, che è appunto la parmigiana, subito dopo la pasta alla norma, le polpette, l'arancino, la radolata, la salsiccia, c'è il pane, acqua, vino, dolce, anguria, quindi
0: per un totale di
1: una variegata, ecco, porzioni tutta a base di melanzane, e quindi non resta solo che venire ad assaggiare le nostre prelibatezze.
0: Grande. Senti, allora posso dire una cosa? Cioè, domani a che ora sono aperte?
1: Dalle 7:30, 19:30 lo start, fino a esaurimento scorte, come si suol dire.
0: E poi il record quest'anno quanto arriva? Quanti chili deve essere?
1: Allora, il record è di quasi 400 chili, esattamente 378. Noi proveremo a cucinarlo, però ovviamente ci sarà, come sempre, alcune cose da calcolare, perché la padella è abbastanza grande, se non brucia i bordi, quindi cercheremo di concentrare tutta la preparazione all'interno, la parte centrale della padella, cercando di arrivare al record storico di 378 kg. Non dovessimo arrivare, comunque sarà sempre un successo.
0: È una festa. Senti Francesco, io so che questa nuova solidarietà, voi avete fatto anche una casa bellissima per chi non ha la possibilità di dormire, giusto? Continuate sempre in questa missione.
1: Assolutamente sì, la storia della Menazzana non è altro che un evento collaterale a tante iniziative sociali, di aggregazione sociale, ma soprattutto di volontariato legate alla nostra attività, che prende forma e sostanza con la costruzione della Casa della Solidarietà Pasquale Rodotone, un centro di pronta accoglienza,
0: certo,
1: inaugurato nel 2001, e quindi da allora non si è più fermato, diciamo, le attività si sono aumentate, garantiamo una mensa quotidiana 365 giorni l'anno, delle docce pubbliche per chi ne ha bisogno, un centro d'ascolto e una distribuzione viveri per le famiglie bisognose. Quindi la Sagra della Melanzana non è altro che un po' un'interfaccia legato al territorio, soprattutto per quanto riguarda la valorizzazione dei prodotti locali, ma il nostro, chiamiamolo così, core business, la nostra sfida sociale è legata all'azione di volontariato che approfondiamo attraverso la Casa della Solidarietà e non solo.
0: Che bello. Francesco, io ti ringrazio. Noi ci vediamo domani, dopodomani con la radio, saremo in diretta da voi, va bene?
1: Assolutamente, assolutamente, ci vediamo domani, grazie a te, grazie Filippo, ci vediamo domani in diretta da Salice.
0: Yeah! Grazie di cuore, un abbraccio forte Francesco, grande. Viva ciao nuova solidarietà e Salice, baby. Salice Calabro poi, giù
1: nel, Calabro,
0: nel cartello c'è Salice Calabro, ok, va bene. Ciao grande, ci vediamo domani, ciao.
1: Ci vediamo domani, ciao, ciao.
2: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Taurianova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Fry Delicious Baby!
4: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in Piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
5: Da Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
6: Questa è Casa Lopresti con Filippo Lopresti.

0: Sei riuscito?
1: Stiamo scaldando i muscoli, ragazzi, per cui tra poco preparatevi, ancora 20 minuti e poi subito dopo partiremo con questi grandi successi del passato, anni 70, 80, 90. Intanto la musica con Casa Lopresti.
0: Sì, sì, no, ti volevo, ma sei riuscito a farti dire almeno un titolo da Raffaele?
1: No, Raffaele, no, niente, non ci
0: al microfono.
1: Vai su quello. Qualche titolo che in anteprima ci puoi dire, qualche titolo che passerà.
2: Un autore, un cantante, Rod Stewart.
1: Rod Stewart, c'era bellissimo la canzone
0: Time Passages. Ah, quello non me lo ricordo.
2: quello è
1: All Stewart. Esatto. Sempre Stewart c'è nel mezzo.
0: Quale metti?
2: Dai, I Think I'm Sexy.
0: Quella bella.
1: Sì, cioè, bellissima. Questo avverrà subito dopo le 19, quando faremo la musica mixata con Mix by Mix. Yeah, baby.

particolarità di Candolo Prezzi che noi ogni giorno vi regaliamo, che poi li sentite anche durante la giornata sia in radio che in TV, tantissime canzoni nuove, 17-19. Allora domani, sabato e domenica, il nostro Walking Radio sarà a Salice e Calabro. E poi la grande festa domenica, perché arriverò a Sant'Alessio sia col Walking Radio, poi farò ballare dalle 10 in poi, mi raccomando. Radio Touring 104.

0: il grande sogno latino. Salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno ascoltando direttamente sul bagnasciugati, perché bello, sono certo. In tanti. Ci salutiamo alcuni amici che si trovano a Scilla, beati voi che siete al mare. Salutiamo comunque non solo i nostri amici, ma tutti quelli che ci stanno ascoltando sul litorale,
1: anche sulla Ionica.
0: Ionica e Tirrenica, evidentemente. Fateci sapere da dove ci state ascoltando, a noi fa immensamente piacere.
1: Sì, 3937 104 400, WhatsApp il numero ufficiale.
0: Esatto, ci fate sapere da dove ci state ascoltando.
1: Io vado via. Vado?
0: Dove vai?
1: Vado via di là. Okay.
0: Noi invece ancora saremo qui, perché dalle 19 alle 20 c'è Mix by Mix con Raffaele Offrida al mix, il sottoscritto ancora in voce. Per cui lascio l'onore a te di chiudere, Filippo. Io tra poco sarò di nuovo qua.
1: Mi raccomando, fate i bravi, caso lo presti torna presto. We're

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sale ancora la tensione diplomatica tra Italia e Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Madrid ha dato a Roma 48 ore per revocare i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto. In caso contrario, avverte l'esecutivo spagnolo, saranno adottate misure di risposta proporzionali. La decisione italiana viene definita ingiusta, discriminatoria e contraria agli interessi dell'Unione Europea. Secondo Madrid, Roma avrebbe agito unilateralmente senza motivazioni compatibili con il codice Schengen. Il premier Pedro Sanchez intanto ha riunito i ministri per fare il punto della situazione su Ceuta, assicurando l'impiego di tutti i mezzi necessari per riportare l'exclave alla normalità.
2: Nuovo asse strategico in Medio Oriente. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Gedda un accordo di mutua difesa. A siglare l'intesa il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shehbaz Sharif. L'accordo prevede che un attacco armato contro uno dei tre paesi venga considerato un attacco contro tutti, un meccanismo che richiama il principio dell'articolo 5 della NATO e che punta, secondo Islamabad, a rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione.
1: Veniamo in Italia, le opposizioni chiedono sanzioni nei confronti del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. In una lettera inviata al presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana, PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Azione e Più Europa contestano a Bignami le dichiarazioni sull'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Il parlamentare gli aveva attribuito la presunta liberazione di 300 mafiosi sottoposti al regime del 41 bis. Secondo le opposizioni, quelle parole avrebbero leso il prestigio delle istituzioni e sarebbero state ripetute nonostante i richiami della presidenza. Chiesto quindi a Fontana di valutare provvedimenti formali.
2: Stop ai deepfake satirici di Striscia la Notizia, realizzati utilizzando immagine e voce di Enrico Mentana. Il garante per la protezione dei dati personali ha ammonito RT e vietato l'ulteriore utilizzo dei dati del giornalista con le modalità contestate. L'istruttoria era partita dopo un reclamo dello stesso Mentana. Per l'autorità, anche quando viene utilizzata a fini satirici, l'intelligenza artificiale deve rispettare la dignità delle persone e i principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dalla normativa sulla privacy.
1: Segnali di rallentamento dal mercato del lavoro americano. A luglio l'economia degli Stati Uniti ha perso 23.000 posti di lavoro contro le attese degli analisti, che prevedevano invece 80.000 nuove assunzioni. Rivisto al ribasso anche il dato di giugno, appena 20.000 nuovi posti contro i 57.000 inizialmente stimati. Migliora però il tasso di disoccupazione, sceso dal 4,2 al 4,1%, un dato migliore delle previsioni, ma che non cancella i timori per la debolezza della crescita occupazionale.
2: La cronaca è giallo a Portici nel Napoletano, dove i corpi senza vita di un uomo e di una donna sono stati trovati all'interno di un appartamento di Viale Divina Provvidenza. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. La morte potrebbe risalire ad alcuni giorni prima del ritrovamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri. Gli investigatori stanno effettuando accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire le cause dei due decessi.
1: Un bambino di 3 anni e mezzo è stato salvato dai carabinieri dopo aver accusato un grave malore al termine di un bagno nel fiume Taro, a Groppo di Tornolo, sull'Appennino Parmense. Il piccolo, che partecipava ad un campus estivo, una volta uscito dall'acqua si è cacciato a terra perdendo conoscenza. Decisivo l'intervento di un sovrintendente dei carabinieri di Borgo Taro, che ha iniziato immediatamente il massaggio cardiaco. Dopo pochi istanti il bambino ha ripreso conoscenza. Sul posto sono intervenute anche 2 infermiere fuori servizio e successivamente il 118. Il piccolo è stato trasferito in soccorso all'ospedale di Parma e non è in pericolo di vita. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
5: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
6: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
5: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
6: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
5: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
6: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
5: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
6: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
5: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
6: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente.
8: con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della Sagra del Pane di Grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
9: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come Profondo il Mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
10: Touring 104.
11: Va ora in onda
12: Mix by Mix.
13: Primi, inizia ufficialmente Mix by Mix con Raffaele Iuffrida. Il sottoscritto Loris Cecchinelli ancora con la voce e trascorreremo questi 60 minuti di musica mixata, i più grandi successi anni 70, 80, 90.

0: Abbiamo trascorso i primi 30 minuti, amici, quindi adesso ci fermiamo qualche istante e poi subito dopo continueremo con Bix Mix by Mix. A dopo.
1: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

rigorosamente in diretta, Mix by Mix, 19:47 Turin 104 o anche in radiovisione. Al mix Raffaele.

0: Amici, siamo giunti alla fine, siamo arrivati alle ore 20, questi 60 minuti di grande musica del passato con Mix by Mix, con Al Mix, Raffaele Offrida, che in televisione lo vedete in questo momento, e poi sottoscritto anche Loris Cecchinelli, vi faccio vedere pure io, sì, ci sono anch'io. Possiamo salutare, ci vediamo venerdì prossimo dalle 19 alle 20 in diretta su Turin 104 o su Turin Television. Ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao.
1: Turing 104 Notizie.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sale ancora la tensione diplomatica tra Italia e Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Madrid ha dato a Roma 48 ore per revocare i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto. In caso contrario, avverte l'esecutivo spagnolo, saranno adottate misure di risposta proporzionali. La decisione italiana viene definita ingiusta, discriminatoria e contraria agli interessi dell'Unione Europea. Secondo Madrid, Roma avrebbe agito unilateralmente senza motivazioni compatibili con il codice Schengen. Il premier Pedro Sanchez intanto ha riunito i ministri per fare il punto della situazione su Ceuta, assicurando l'impiego di tutti i mezzi necessari per riportare l'exclave alla normalità.
3: Nuovo asse strategico in Medio Oriente. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Gedda un accordo di mutua difesa. A siglare l'intesa il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shehbaz Sharif. L'accordo prevede che un attacco armato contro uno dei tre paesi venga considerato un attacco contro tutti, un meccanismo che richiama il principio dell'articolo 5 della NATO e che punta, secondo Islamabad, a rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione.
2: Veniamo in Italia, le opposizioni chiedono sanzioni nei confronti del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. In una lettera inviata al presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana, PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Azione e Più Europa contestano a Bignami le dichiarazioni sull'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Il parlamentare gli aveva attribuito la presunta liberazione di 300 mafiosi sottoposti al regime del 41 bis. Secondo le opposizioni, quelle parole avrebbero leso il prestigio dell'istituzione e sarebbero state ripetute nonostante i richiami della presidenza, chiesto quindi a Fontana di valutare provvedimenti formali.
3: Stop ai deepfake satirici di Striscia la Notizia, realizzati utilizzando immagine e voce di Enrico Mentana. Il garante per la protezione dei dati personali ha ammonito RT e vietato l'ulteriore utilizzo dei dati del giornalista con le modalità contestate. L'istruttoria era partita dopo un reclamo dello stesso Mentana. Per l'autorità, anche quando viene utilizzata a fini satirici, l'intelligenza artificiale deve rispettare la dignità delle persone e i principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dalla normativa sulla privacy.
2: Segnali di rallentamento dal mercato del lavoro americano. A luglio l'economia degli Stati Uniti ha perso 23.000 posti di lavoro contro le attese degli analisti, che prevedevano invece 80.000 nuove assunzioni. Rivisto al ribasso anche il dato di giugno, appena 20.000 nuovi posti contro i 57.000 inizialmente stimati. Migliora però il tasso di disoccupazione, sceso dal 4,2 al 4,1%. Un dato migliore delle previsioni, ma che non cancella i timori per la debolezza della crescita occupazionale.
3: La cronaca è giallo a Portici, nel napoletano, dove i corpi senza vita di un uomo e di una donna sono stati trovati all'interno di un appartamento di Viale Divina Provvidenza. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. La morte potrebbe risalire ad alcuni giorni prima del ritrovamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri. Gli investigatori stanno effettuando accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire le cause dei due decessi.
2: Un bambino di 3 anni e mezzo è stato salvato dai carabinieri dopo aver accusato un grave malore al termine di un bagno nel fiume Taro, a Groppo di Tornolo, sull'Appennino Parmense. Il piccolo, che partecipava ad un campus estivo, una volta uscito dall'acqua si è cacciato a terra perdendo conoscenza. Decisivo l'intervento di un sovrintendente dei carabinieri di Borgo Taro, che ha iniziato immediatamente il massaggio cardiaco. Dopo pochi istanti il bambino ha ripreso conoscenza. Sul posto sono intervenute anche 2 infermiere fuori servizio e successivamente il 118. Il piccolo è stato trasferito in aereo soccorso all'ospedale di Parma e non è in pericolo di vita. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Turin 104, informazione e passione.
4: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
5: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
4: I bronzi di Riace è il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
5: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
4: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
5: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
4: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
5: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
4: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai bronzi di Riace.
5: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it. Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
4: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, a partire dalle 19.30, viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Rocella Ionica la 46esima edizione di Rocella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Rocella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Rocella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.rocellajazz.org ed al botteghino la sera dell'evento.
4: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano. la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pani di grano. Tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
7: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sale ancora la tensione diplomatica tra Italia e Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Madrid ha dato a Roma 48 ore per revocare i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto. In caso contrario, avverte l'esecutivo spagnolo, saranno adottate misure di risposta proporzionali. La decisione italiana viene definita ingiusta, discriminatoria e contraria agli interessi dell'Unione Europea. Secondo Madrid, Roma avrebbe agito unilateralmente senza motivazioni compatibili con il codice Schengen. Il premier Pedro Sanchez intanto ha riunito i ministri per fare il punto della situazione su Ceuta, assicurando l'impiego di tutti i mezzi necessari per riportare l'exclave alla normalità.
2: Nuovo asse strategico in Medio Oriente. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Gedda un accordo di mutua difesa. A siglare l'intesa il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shehbaz Sharif. L'accordo prevede che un attacco armato contro uno dei tre paesi venga considerato un attacco contro tutti, un meccanismo che richiama il principio dell'articolo 5 della NATO e che punta, secondo Islamabad, a rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione.
1: Veniamo in Italia, le opposizioni chiedono sanzioni nei confronti del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. In una lettera inviata al presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana, PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Azione e Più Europa contestano a Bignami le dichiarazioni sull'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Il parlamentare gli aveva attribuito la presunta liberazione di 300 mafiosi sottoposti al regime del 41 bis. Secondo le opposizioni, quelle parole avrebbero leso il prestigio delle istituzioni e sarebbero state ripetute nonostante i richiami della presidenza, chiesto quindi a Fontana di valutare provvedimenti formali.
2: Stop ai deepfake satirici di Striscia la Notizia, realizzati utilizzando immagine e voce di Enrico Mentana. Il garante per la protezione dei dati personali ha ammonito RT e vietato l'ulteriore utilizzo dei dati del giornalista con le modalità contestate. L'istruttoria era partita dopo un reclamo dello stesso Mentana. Per autorità, anche quando viene utilizzata a fini satirici, l'intelligenza artificiale deve rispettare la dignità delle persone e i principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dalla normativa sulla privacy.
1: Segnali di rallentamento dal mercato del lavoro americano. A luglio l'economia degli Stati Uniti ha perso 23.000 posti di lavoro contro le attese degli analisti che prevedevano invece 80.000 nuove assunzioni. Rivisto al ribasso anche il dato di giugno, appena 20.000 nuovi posti contro i 57.000 inizialmente stimati. Migliora però il tasso di disoccupazione, sceso dal 4,2 al 4,1%. Un dato migliore delle previsioni, ma che non cancella i timori per la debolezza della crescita occupazionale.
2: La cronaca è giallo a Portici nel Napoletano, dove i corpi senza vita di un uomo e di una donna sono stati trovati all'interno di un appartamento di Viale Divina Provvidenza. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. La morte potrebbe risalire ad alcuni giorni prima del ritrovamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri. Gli investigatori stanno effettuando accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire le cause dei due decessi.
1: Un bambino di 3 anni e mezzo è stato salvato dai carabinieri dopo aver accusato un grave malore al termine di un bagno nel fiume Taro, a Groppo di Tornolo, sull'Appennino Parmense. Il piccolo, che partecipava ad un campus estivo, una volta uscito dall'acqua si è cacciato a terra perdendo conoscenza. Decisivo l'intervento di un sovrintendente dei carabinieri di Borgo Taro, che ha iniziato immediatamente il massaggio cardiaco. Dopo pochi istanti il bambino ha ripreso conoscenza. Sul posto sono intervenute anche 2 infermiere fuori servizio e successivamente il 118. Il piccolo è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Parma e non è in pericolo di vita. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: mai più.
1: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
2: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it. Radio Tour.
1: Mix by Mix.
2: Summer Hits. From back in the day. Back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix. 4
4: diretta di studio Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
7: Che è stato un successo da discoteca.

0: Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo tengo proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1. Mystery DJ.
2: Mix by Mix su Radio Touring 104.

0: Oh, Donny, Lana Sagaretta. Ecco Fanescio senza sagarette.
1: Su Touring 104, Super Hit. Un grande successo di adesso. Hit.